0: into the Dallas nighttime sky.
1: Numero uno. Dance Anthems Radio.